Flop, bubble, wah, blop, bam, boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Flop, bubble, wah, blop, bam, boom, I got a gal named Sue.